odomuru ano esene ewo manta mo honum o radio ni o tv ne so odi ane se obeto safra ne se david ba ho memobo david ba ho memobo no pay oh. Hey, how my money